0: salite e pensa in più che mi va.
1: Jedan lijevo, desto dva. Jedan naprijed, nazad.